0: Radio Comandando Mix. Mix. Mix. Mix.
1: Oh, na, na, na, na, na. El cantante del gueto.
0: Mix Radio.